guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Mi hai catturato il senso astratto delle immagini per svaligiarmi gli occhi dai colori fragili. Mi hai messo a ferro e fuoco l'anima forzando i miei pensieri semplici così. Mi hai conquistato il cuore con discorsi

ma non hai fatto i conti con la solitudine. Ed oggi un mio sorriso ti farebbe comodo. Puoi anche dirmi sei bellissima, ma adesso tu non sei più l'uomo che vorrei.